voice ma colo voce presta ya da i maya bra colo voce ya arolo voce presta ya da i mala bala colo voce ya na in the name of Jesus i makoto sayada arolo